0: Fin de semana 103.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, candela, e io canta.